Ora, se guardate, è val. Nessun programma di risultato come francesi o italiani con la carolina.